evitandomi assì una storia importante, giorno sempre su me, di sentirmi muy grande.